tebe pokotolo. Ebada, emana mohoshele. Kere motoleba, praises your gate. Kere motoleba, hoshele. Open up the gates. Abale bokale. Kere motoleba, hoshele bra. Ibolo pokotolo. Abake telebro kotole.